0: WhatsApp 262-49.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar faɗakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.

0: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: Homes at the Netcom site, Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a garin ku.

0: Kina. Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magista daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
0: Lokacin cin abinci, a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.

0: kuma wato a duk lokacin da muka haɗu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin jewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi
1: a sarrafa magi sa daga kasashen waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: lasagna.
1: Lokacin kare gabari malaria ta saka yi rashin lokacin kan mai tsada yi amfani da Sharpaten anti-malaria da likitoci suka aminta da shi dake kunshe da Artemether da Lumefantrine. Sharpaten yana zuwa a ma'auni daban-daban masu dacewa da nauyin jiki daban-daban, sa'annan kuma akwai shi a nau'in ɗanɗanon cherry da sauƙin narkewa domin yara. Sharpaten daga Sharina Healthcare ya samu amincewar ƙungiyar kiwon lafiya ta Najeriya. Idan alamomin zazzabin ya ci gaba bayan kwanaki uku, a tuntuɓi likita.
2: Sharpaten
1: kawar da malaria cikin kwanaki uku.
3: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala, abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa, wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kanumfari.
3: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta tana duka abinci da lokacin su suka s

0: Presenter 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a garinku.
1: Ko domin

0: Intel 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shiryenmu. Tashar
1: Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
1: Tare da ku a garinku.

0: wannan bikin wato a duk lokacin da muka hadu a dangalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tatacin waken soya albasa kayan yaji almashi tare da kamar fari
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
1: magi sa tunda duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
2: Magi 97.3 Rahama Radio

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, faɗakarwa da kuma sanya ku cikin nishaɗi tare da ingantattun shirye-shirye. Tashar
1: Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin mu.

0: domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
1: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba.
0: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
1: tare da ku a garin mu.

da yan la kauda di yawmin gidarati jullu juli wa madahana di yan la yafsilwa.